0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Ponte.
1: Exa FM 104.9.